0: kaya na hiwite londi di kaya kagundi li
1: a ka save ko tsa kwa wande ka duki li se khare la ka o kyo no se la kha son di ko sa me ka la down da ita a la kyo ni zo za kyo za ka sa li ko tai ki da se se ga ni de ka ne se mo a ti a no te na down di da i me ke o ti ga management plan asia ka ga la ita
0: Cut here on the land in a serai window, key high got tossa, cut senotel moon and a city or something. Who's in the Okinos like high and descendi alumic in the Kilnathil, the Tuzan, going Dandela, sink you to each other,
1: aye kila se ke un yavi outlaws and began to take it. Kanda ke un acho long di me voici ta osan I can let her o ti ta si le li se un long di ta essa essa essa long di long di la montanza se ji o ti na he cho la ki zo se ta e ji zo long di mo a ti a e tre ni de ze a kad na su long di ke ta da he chote din di le e si kena sin di da ko ke a ke ti di da e si a kana ne si a ucha I da e si a no ta sa ka me ga ha di di
0: a mo si le he go ne de bus
1: a e mo si a
0: kan da u zen da cho Jonas Antwin na he go in de